è suo suogere, è suo suogere. Nome e ser, sento na casa de Chiquinho.

cara. Hallo. Come andate, meglio? Sette fino a chiesa, non posso vedere!